0: me l'ha scoprito.
1: Lì un momento siamo Harry Kane.
2: Sta l'inglese, Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Le Harry.
1: A scia vedai da Harry Kane.
2: Se naqsa pal Harry Kane, naqsa bsem ma'u.
1: Xiex temme u għal-tornado għal-Harry Kane. U xie miskin, ina li ja miskin, na jismu e. Harry Kane.
2: Emmin kol jomu Fenek u jisemmi Alfonso. Vera, vera, Alfonso Fenek. With Continental Cars and Satariano. Weekdays.

Gabi ha una sıfırla şiha fo in NSFM Bay. Da gya una fo social stana ed NSFM Bay. O en tope patch. O en don nome fede in tesama una leila. Ha un complup John Summit. Tears.